Perché oggi mi sa che l'hanno già bene se mi fanno cacca così. Tobi muore. Of course. But and then anyway. Whatever so. Mam devi cato blush mi si. What's up, Zinoa? Yeah. Magic!